0: La scuola di chi rap è vecchia. Se sei nero c'è la Zulu, se sei bianco c'è la guerra. Se sei come me invece un poco diversa. Ogni nato negli 80 rimembra. Prima del sesso, la noia e la droga. Si andava a lezione, sì, ma non a scuola. O meglio, la scuola c'era, ma mica era vera. E così la sognavo di giorno e di sera. Il risultato però non era buono. Ero senza qualità, come l'uomo. I buchi nella cute solo con le sbucciature. Mi davano piacere a metà, come si fa quando si va con le prostitute sordomute. Cercavo sangue interiore nell'atmosfera, ma quello dello zone era il solo buco che si vedeva. E una stella della morte in cielo per me non c'era.
1: Lui

0: dove io mi chiuderei coi nemici amici e con gli dèi.
1: Io non gioco all'amore, c'è troppo rischio. Il gioco del pallone è quello che preferisco. Odio il calcio marcio degli adulti. Non esistono partite prive di insulti. Amo il calcio made in Japan dei ragazzini. Bombe come Osama, stadi impazziti. Mi piace quel campo verde vasto. C'era più disciplina lì che tra le quattro. Non c'erano crew, c'erano squadre. Le tifavo tanto da farle odiare a mia madre. Non ero contrario al resto, ma non lo seguivo. Ad esempio il volley, non volli farmi un amico. Era il calcio finto che mi attirava. Il tiro della tigre, la super parata. La goleada immaginata mi dava adrenalina. Quella del piano reale non riscuoteva la mia stima.
0: Un adolescente messo in mezzo degli equivoci, circondato da ragazze che gli fanno capire a botte che anche lui ha una parte femminile. Non che necessariamente

La gente spesso parla di nave scuola, però usa la parola pensando al sesso. Io da sempre un punto fisso al quale penso, ma la donna insegna in un senso che è diverso. Prendi ad esempio una donna con cui convivi, non la sfiori con un dito, non hai istinti primitivi. Eppure da lei dipendi, per lei tuoi soldi spendi, se con lei ti stendi fai cilecca. La tua impotenza supera il giaciglio, la convivenza pesa come un macigno. Ho dei cattivi maestri, lenti nell'approccio, non puoi dare a me la colpa se mi danno del frocio. E che so che non c'è vedova che vede meno opzione, ma continua a sperare in un'inversione. Sovvertirei l'amore se bastasse divertirsi, ma per chi ha già perso tempo è tempo di incanutirsi.

Tutti persone migliori, moriremo di certo con tutti gli onori. Io penso sempre alle stelle, ma non le guardo. Sono loro che guardano me quando faccio le battle.